0: Medjaw Medic 4 is en route.
1: Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Del